0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Música para disfrutar cada momento. Estéreo Sol
2: 101.1 FM.